0: Dance of Basanti.
1: La la la la la la la la ho gayi re, beja beja beja beja ho gayi re.